messo ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai? Ti chiedo mentre corro. Ho staccato tardi, oggi dal lavoro. Stai con me che fuori si congela.